I know I

disana. Ah,

Chiamava Radio Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
2: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
1: Anticipata nei giorni scorsi è stata confermata ieri la notizia delle dimissioni di Leonardo Del Vecchio da EssilorLuxottica, un addio con polemiche che potrebbe anche avere risvolti sul complesso risico bancario in corso in questi giorni. Laura Supino.
3: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene nel 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda.
1: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Un tentativo di salvataggio finito in tragedia ad Andorra nel Savonese. Un bagnino e un turista sono annegati. Intervenuto in soccorso di una coppia in difficoltà, Fabrizio Valente, l'assistente bagnanti di 62 anni, è riuscito prima a portare in salvo la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere l'uomo, il 66enne Luigi Fasano. Fatale il secondo intervento, entrambi sono annegati. Disposti i domiciliari per il 26enne trapper Tony Boy, finito in carcere il 22 agosto per detenzione di una pistola non registrata e di droghe diverse finalizzate allo spaccio. Tenevo la pistola per difendermi e la droga era per uso personale, ha detto il cantante alla GIP di Milano, che ha convalidato l'arresto riconoscendo però solo l'imputazione per l'arma e non quella di spaccio. Sconterà la pena a casa dei genitori senza l'uso del braccialetto elettronico. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il quarto successo su quattro e il primato nel girone, parola al tecnico.
4: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano. Insomma.
1: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte e domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Altopascio in entrata in direzione Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. Infine per i treni, per un guasto agli impianti di circolazione tra il Cionfo e Fiesole, i treni percorrenti questa linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte e domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Altopascio in entrata in direzione Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. Infine per i treni, per un guasto agli impianti di circolazione tra il Cionfo e Fiesole, i treni percorrenti questa linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Meteo, dopo la breve fase di instabilità con maltempo, caratterizzato anche da fenomeni intensi al centro-nord, tornano a risalire le temperature con l'ennesima ondata di calore sull'Italia che dal centro-sud si sposterà anche in alcune zone del nord. A Roma e Firenze si registrano punte fino a 39 gradi, alcune aree della provincia di Foggia potrebbero toccare i 42, fino a 41 gradi invece quelle in Calabria, Sicilia e Sardegna. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Han vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Tre minuti di questo mercoledì 26 agosto, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Newsbox Estate, in studio Riccardo Pinzauti, l'attualità internazionale locale, fra qualche istante i titoli dei quotidiani online, quelli dei quotidiani cartacei toscani, poi i nostri approfondimenti, torneremo a parlare di vicende economiche, MPS in primis, ieri l'incontro tra i rappresentanti toscani e il ministro Giorgetti, soddisfatto il governatore Gianni, secondo cui è stato riconosciuto dal governo la necessità di mantenere l'azionariato dentro MPS, che è una questione di interesse nazionale. Ne parleremo con Rossano Rossi, segretario della CGIL Firenze, cui discuteremo anche degli altri temi economici, il caro carburante, gli interventi del governo e il tema della reindustrializzazione. Altri temi li vedremo dai quotidiani, oltre alla cronaca ci sono le vicende fiorentine. C'è il tema dell'economia ancora e noi parleremo però con un altro approfondimento di quello che è stato scoperto all'aeroporto militare di Pisa da diritti in comune, il passaggio di sistemi di armamento provenienti dal Kuwait, probabilmente o forse nel quadro delle operazioni del nostro governo a sostegno dei paesi del Golfo nella complicata fase di difesa aerea dagli attacchi iraniani. Pisa non deve diventare un hub delle armi che mette a rischio anche la Toscana, denuncia diritti in comune, ne parleremo con Fausto Pascali in corso della nostra trasmissione. E poi tutte le altre notizie, ma partiamo dal meteo del consorzio Lamma con Matteo Rossi, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti.
5: Dopo il maltempo è preannunciata una nuova ondata di calore, anche su Firenze temperature previste alte, quindi come dire si torna alla storia che abbiamo raccontato a lungo in questa estate oppure no? Quanto durerà insomma questa nuova fase, innanzitutto a partire dalle prossime ore?
6: Sì, inizia oggi, per fortuna dura poco perché dura fino a venerdì il caldo, oggi nemmeno un caldo particolarmente intenso perché si arriverà intorno ai 33 gradi di valore massimo, forse 34, ma poi giovedì e venerdì sono due giornate molto calde con valore intorno ai 36 gradi giovedì, venerdì forse anche 37-38 gradi, però poi già da sabato ecco, questo anticiclone africano si ritira verso sud, quindi il caldo rimarrà molto molto elevato al sud ma non sulla nostra regione, quindi due o tre giorni di caldo, poi di nuovo si sta decisamente meglio, le piogge potrebbero tornare nella giornata di sabato ma poca cosa, ecco, qualche pioggettina sparsa, non sono previsti fenomeni intensi. Questo è un po' il quadro fino al fine settimana.
5: Bene, grazie. Curioso sentire da voi stessi dire che le temperature a 33-34 gradi non sono tanto alte. Significa che tutte le asticelle, come dire, si sono alzate e non soltanto forse da quest'estate.
6: Sì, direi si sono alzate decisamente. Bisogna accontentarsi dei 34 gradi, appunto. Sì, in effetti è vero.
5: Abituarsi e diciamo adattarsi appunto al cambiamento. Grazie, Matteo Rossi. A domani con il Lamma.
6: A domani.
5: 9-7 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Dai quotidiani online ci sono alcuni temi che tratteremo in qualche modo anche noi. Dal Corriere della Sera il tema dell'economia, il caro benzina, oggi un'altra proroga sullo sconto per il diesel, i prezzi toccano il record a 3,1 euro in alcune situazioni. L'intervento di Elly Schlein, segretaria del PD al Corriere della Sera, un'emergenza, dobbiamo far pagare chi si è arricchito, tassare gli extra profitti, e quello della tassazione degli extra profitti è un tema rispolverato dal governo ma sempre in chiave europea, si dovrà decidere a livello comunitario o comunque d'accordo con altri paesi e la decisione è rimandata a settembre. Anche di questo proveremo a parlare con Rossano Rossi, CGL Toscana. Altro tema su Repubblica, quello internazionale, batterie contro aerei e radar, così il governo in segreto manda armamenti a Kiev, quindi è il coinvolgimento del nostro governo nella difesa dell'Ucraina al di là e nonostante diciamo la freddezza diplomatico militare esteriore. Qualche giorno fa la Premier Meloni era in collegamento e non in presenza a Kiev per il 25esimo anniversario dell'indipendenza del paese e per il vertice dei cosiddetti volontari, dell'alleanza dei volontari, così come appunto il governo d'Italia coinvolta nelle operazioni militari in difesa dell'Ucraina, altrettanto lo è il Medio Oriente, appunto ne parleremo con la vicenda di Pisa. Sulla stampa c'è un'altra notizia interessante che probabilmente avrà anche riflessi sul diciamo discorso anche toscano, una sentenza che arriva da Torino ma che coinvolge un ciclo fattorino di Glovo che potrebbe aprire la strada ad un diciamo nuova modo di intendere i doveri delle aziende di delivery. Bagni, scarpe, kit di soccorso, a Torino una sentenza che riscrive il diritto alla salute dei rider. Cosa ha deciso il giudice? Che le aziende devono fornire ai loro rider scarpe antiscivolo, impermeabili, abbigliamento adeguato alle diverse condizioni meteo, protezioni contro smog e freddo, un kit di medicazione, un luogo dove ripararsi durante l'attesa delle consegne. Così è stato imposto dal giudice torinese a Fudigno, la società che gestisce Glovo, che quindi diciamo questa sentenza potrebbe aprire nuovi orizzonti. 9-10 minuti, ora andiamo invece alle vicende locali.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Anche qua temi che approfondiremo fra poco, la Repubblica di Firenze sul tema di MPS. Ieri si è svolto il incontro a Roma tra il Ministro dell'Economia Giorgetti e i rappresentanti toscani, Eugenio Giani, Governatore della Toscana, Agnese Carletti, Presidente della Provincia di Siena, Nicoletta Fabio, Sindaca di Siena, un incontro in cui i rappresentanti toscani hanno detto al Governo di mantenere l'integrità del gruppo, quindi e salvaguardare anche la presenza dello Stato dentro MPS. Lo Stato detiene il 4,8% del pacchetto azionario. Il risultato, dalle pagine della Repubblica, l'incontro con il ministro, Giani e Siena esultano, lo Stato rimane in MPS, niente spezzatino. Il faccia a faccia con Giorgetti sul futuro della banca, tra l'offerta intesa Unipol e il progetto di Lovaglio, la regione alla fine con il comune, la provincia, è insieme perché era Golden Power, ma è una sola formalità, aspetta di decidere la BCE, dice Giani. Anche sul Corriere Fiorentino c'è questo tema: MPS, lo Stato congela la sua quota, missione degli enti locali da ministro Giorgetti, non venderà le azioni, ci ha rassicurato il governatore Giani. Con la sindaca Fabio e la presidente della provincia dicono sul tavolo la richiesta del Golden Power, anche questa. Per quanto riguarda i titoli a Nazione, non siamo in grado di darveli in questo momento dal punto di vista dell'edizione cartacea per problemi legati al sistema di lettura della Nazione online. Speriamo di potervi dare qualche informazione nei prossimi minuti se si sblocca il sistema. Andiamo anche sul Tirreno. Il Tirreno apre con la vicenda del caro carburante, scusate, con la vicenda delle coste. 20 anni per salvare le coste, nuovo master plan della regione presentato ieri contro l'erosione della foce del Magra alla Chiarone, 6 macro aree di intervento, la Toscana a caccia di risorse per 500 milioni, infatti vale 574 milioni di euro nel ventennio prossimo questo tema. Altre notizie dal Tirreno: lo Stato resta dentro MPS, bisogna difendere attività e le filiali. Così sul Tirreno regionale, sul Tirreno di Firenze invece questa altra notizia che riguarda, diciamo, il mercato immobiliare in sostanza e gli effetti su Firenze. Case, effetto della tranvia, effetto dei divieti, i rincari cambiano il quartiere. Bellarive e Rovezzano salgono di valore, Porta Romana rimane la più cara. Altre notizie, andiamo al Corriere Fiorentino, la cronaca: propaganda nazifascista, istigazione al razzismo, sono indagati 5 minori. È un'inchiesta condotta dalla procura di Arezzo nella zona del Valdarno Aretino, 5 adolescenti nati tra il 2008 e il 2011 sono accusati di propaganda e stampo nazifascista e razzista, saluti romani, attività online, slogan suprematisti, graffiti vergati sui muri e anche l'idea di raid punitivi. Sempre dal Corriere Fiorentino, pendolari e disagi, la rabbia di 14 sindaci, sono 14 sindaci della zona del Mugello della Val di Sieve che hanno scritto al prefetto parlando dei disservizi legati al servizio ferroviario, emergenza economica e sociale, questi disservizi secondo i sindaci. Torniamo sulle pagine della Repubblica. Maltempo, ancora danni, da oggi torna invece il grande caldo, e poi ancora i caddy elettrici che si improvvisano taxi e scattano i controlli. Sul Corriere Fiorentino un'altra notizia che riguarda Firenze: turisti stranieri scippati sia a Prato che a Firenze ed è allarme degli albergatori. Sul Corriere Fiorentino vi segnaliamo anche in primo piano la fotonotizia con l'inizio della festa per il centenario della Fiorentina, migliaia di tifosi danno via alla festa con commisso ieri il corteo dei tifosi e lo spettacolo pirotecnico sui lungarni. 9:14 minuti, qualche istante di musica e poi andiamo al nostro approfondimento su MPS e non solo.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Con Newsbox Estate rimaniamo sui temi economici. Abbiamo visto tanti titoli sui quotidiani anche locali che riguardano la vicenda MPS. Ieri c'è stato questo incontro a Roma tra i rappresentanti toscani, il governatore Giani, la presidente della provincia di Siena Carletti, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio. Un incontro che secondo i rappresentanti toscani è andato bene perché il ministro Giorgetti avrebbe dato garanzie sulla permanenza dello Stato nell'azionariato dentro MPS, detiene il 4,8%, e avrebbe preso un impegno sulla tutela dell'integrità del marchio dell'istituto, definito addirittura di interesse nazionale. Quindi soddisfatto il governatore Giani. Ne parliamo con Rossano Rossi, segretario della CGIL della Toscana. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno.
2: Tema economico importante quello di MPS anche dal punto di vista del lavoro. Ci sono 4.400 lavoratori MPS soltanto in Toscana. Ovviamente è un'azienda che, diciamo così, è autoctona da più o meno il 1472, quindi è un patrimonio sicuramente anche toscano. Lei condivide, diciamo, il giudizio di Giani sull'incontro? È stato un incontro positivo per quello che ne è venuto fuori?
3: Sì, ora l'incontro non è andato male perché intanto abbiamo avuto la conferma di una neutralità del governo e non ha intenzione di cedere il suo circa 5%, e questo insomma fa sì che è un segnale anche questo, se vogliamo. Ora non so quanto questo possa essere determinante sullo sviluppo della trattativa della questione. Noi come CGL da sempre abbiamo messo al centro tre questioni importanti per noi, non perché non ci interessi la questione finanziaria. La questione finanziaria meriterebbe un altro discorso: come mai in un paese come il nostro ci vorrebbe una vera regolazione pubblica che evitasse una concentrazione dei poteri bancari in mano a due soli istituti, e poi alla fine sono posseduti dai più grandi fondi americani, che dovrebbe garantire il credito alle piccole aziende e ai cittadini normali. Ma questo è un altro discorso. Io non sono tra quelli che sono convinto lasciamo fare al mercato. Io sono convinto che ci sarebbe un ruolo più forte del pubblico. Detto questo è un altro discorso. Nell'ambito delle sue succedenti noi mettiamo al primo punto tre questioni. La prima è la questione occupazionale. Cioè, Monte Paschi in Toscana sono migliaia di lavoratori, tanto per essere chiari. E noi non possiamo in questo momento, una fase difficile come questa, permetterci di perdere ulteriori posti di lavoro. Se poi andiamo a guardare il culto di questa occupazione, è su Siena, una provincia che ultimamente ha pagato dei prezzi molto gravi sul versante occupazionale. Quindi la questione occupazionale. La seconda questione è la questione, diciamo, legata anche all'indotto e allo sviluppo del territorio. Una filiale in un paese è un punto di aggregazione, è una risorsa, ci lavorano le persone, non soltanto dipendenti diretti, ci saranno gli elettricisti che vanno a mettere a posto le pulizie, la gente ci va, è un luogo che salvaguarda gli insediamenti, le famigerate aree interne che vanno sempre verso più lo spopolamento.
2: Sì, la tutela della capillarità della rete retail, insomma.
3: Esatto, per esempio, qui il ragionamento è molto semplice. Se viene fatta una fusione tra due istituti bancari, non è che poi nello stesso paese ci restano sportelli. Cioè, chi lo pensa, io lo vorrei, ma lo so benissimo, non è così. Ho fatto tempo fa l'esempio, mi saltò gli occhi, ero lì a Porto Ferraio, cioè un istituto intenso, un istituto Monte dei Paschi, non credo in un paesino di poco più di 10.000 abitanti dopo ci restano sportelli della stessa banca, per capirci, no? E poi la seconda questione è questa, e quelli per noi sono momenti importanti sulla guardia del territorio. E poi c'è la questione del credito. Monte dei Paschi comunque è un'azienda che, proprio perché è radicata, proprio perché c'è la sua la radice di fondo del territorio, sul versante del credito ha sempre svelato, è sempre stato sensibile alle piccole aziende, ai piccoli risparmiatori e quant'altro. Ecco, da questo punto di vista qui, più andiamo verso aggregazioni nazionali, più si crea questa distanza. Per noi questo è un fattore, direi, non importante, decisivo.
2: Dalle sue parole emerge come, diciamo, al di là del discorso generale, diciamo, il maggior interesse è per voi della controproposta di Lovaglio, perché è quella che manterrebbe l'integrità del gruppo insieme ad un altro, diciamo fondendosi con BPM, mentre Intesa l'ha scritto nero su bianco, insieme a Unipol la rete, diciamo, delle filiali andrebbe smembrata e poi ridistribuita. Quindi, diciamo così, la CGIL non è equidistante rispetto alle due proposte, però ieri la
3: no,
2: proposta...
3: No, allora io su questo l'ho detto all'inizio, non è che sono, che siamo... io non vedo lì il fulcro, tanto per essere chiari. Per me il ragionamento sarebbe ben altro, perché se uno può fare un ragionamento vero, ripeto, ci vorrebbe... Banche,
2: secondo me anche nella proposta Intesa c'è la possibilità, lo spazio di prevedere quelle tutele, quelle tre priorità che hai elencato.
3: Dobbiamo capire quale poi alla fine determina la salvaguardia di questi tre aspetti, perché io fossi in lista parto da questo ragionamento io, però siccome fossi in lista CGL, sono un stato generale, ripeto, il ruolo delle banche dovrebbe essere anche più condizionato dal pubblico, che dire che il mercato e si autoregola.
2: Anche su questo, no, la regione ha chiesto al governo di mantenere la propria partecipazione per orientare le scelte. Giusto, che ruolo dovrebbe avere il governo, lo Stato in questa partita, secondo voi?
3: Lo Stato dovrebbe, secondo me, uno Stato che è sensibile agli interessi della popolazione deve salvaguardare proprio questi due aspetti. Se ti interessa l'occupazione, se ti interessa la salvaguardia dell'area interna, se ti interessa un sistema creditizio sensibile alle esigenze delle piccole e medie imprese al territorio, dovresti favorire soluzioni che vanno in quelle direzioni. Ripeto, io non lo so se sarà l'opzione Lovaglio, mi sembra più appetibile per certi versi.
2: Va detto che insomma ieri non ha ricevuto un ottimo accoglimento da parte di BPM, l'ha definita una proposta non concordata dal punto di vista proprio finanziario della OPS, non ci sono dei premi, no, per gli azionisti BPM,
3: ma
2: insomma
3: infatti,
2: è stata interpretata infatti, come una sorta di serranda chiusa di porta
3: infatti,
2: in faccia.
3: Il discorso è quello che ti dicevo all'inizio io, cioè se noi stiamo nella logica che alla fine è tutto un risico bancario, io non credo che, con tutta la stima che uno ci può avere, non credo al primo punto dell'operazione A o dell'operazione B ci siano gli aspetti che solleviamo noi. Lo dico in maniera chiara, non è il mercato che tutela quegli aspetti lì, il mercato guarda ben altro, tanto per essere chiaro. Allora, io ripeto, sono contento che lo Stato mantenga al 100%, sono contento, penso ci dovrebbe essere anche un'impresa più importante. Se fossi stato la politica avrei detto che serve una vera regolazione pubblica per ripristinare una vera concorrenza a vantaggio della popolazione e per evitare formidabili strapotti bancari, creando una banca pubblica o qualcosa del genere. Cioè, non è che non si sta parlando di questo,
2: certo.
3: Sta parlando di altre operazioni. Dopodiché queste operazioni possono, siccome nulla è, come si dice, è indifferente, possono avere degli sviluppi con ricadute più o meno gravi. Ecco, per noi siamo nella partita, siamo pronti anche alla mobilitazione, l'ho detto, lo ribadisco, perché sarà lì che ci misureremo. Sulle questioni che ho detto prima, perché se no è inutile, se viene fuori che un'ipotesi piuttosto che un'altra mi porta via personale, mi porta via sportelli, mi diventa più lontano dal sistema creditizio. Cioè ragazzi, io penso che in Italia ci sia un problema da questo punto di vista in generale, perché ormai gli istituti bancari sono tre oggi, oltre diventeranno due. Sono distanti anni luce dal territorio e sono tutti controllati e posseduti a maggioranza da grandi fondi americani, dove sia l'interesse per le piccole e medie imprese, per i piccoli risparmiatori e per chi ha bisogno di credito, ci vuole tanta fantasia. La politica estera dice poco, tutta, lo dico chiaro, tutta, purtroppo.
2: Senta, mentre appunto parliamo di finanziarizzazione, di questioni di carattere finanziario, anche se ovviamente hanno delle ricadute profonde anche sull'occupazione e sulla vita quotidiana, la vita è fatta anche di tirare a campare e in questo momento siamo di fronte a un ennesimo rincaro dei carburanti. C'è stato l'intervento alla fine del governo, prima un decreto mini, insomma, di proroga degli sconti sulle accise, ora una decisione di qualcosa di un pochino più a lungo respiro, però allo stesso modo il governo ha detto ancora sul tema degli extra profitti, lo rilanciamo a livello europeo, è una cosa che decideremo insomma a livello, se sarà a livello europeo, stessa cosa si è detto, si interverrà a settembre probabilmente su, con degli sconti per le categorie più fragili, quindi sconti del carburante in base all'ISEE o comunque qualcosa di equiparabile. Che strategia è quella del governo? Si sta provando a mettere una pezza oppure insomma è tutta da bocciare?
3: No, allora è chiaro che sta, la parola è santa, ve l'ho detto, sta provando a mettere una pezza, ma qui mi sembra di essere fermo all'acqua con le mani, cioè, io lo dico in maniera chiara, ma cioè, ogni volta che vengono fatti questi interventi, che vanno fatti perché l'alternativa è che il carburante salga ancora di più, cioè, vengano spesi ingenti risorse. Allora, qui a monte è proprio sbagliata tutta l'impostazione, se vogliamo, un atteggiamento che questo governo non ha avuto il coraggio di portare avanti per discutere le linee generali del nostro fabbisogno energetico, del fabbisogno del petrolio, di questa roba qui. Noi ormai ci siamo legati mano e piede a una logica, anche qui, subordinata agli interessi degli Stati Uniti e paghiamo esageratamente. Ripeto, noi stiamo cercando di mitigare un prezzo della benzina e comunque vale circa intorno a 2 euro. Con 2 euro ci sono tante piccole imprese, tante attività, tante persone normali che non ce la fanno perché gli è schizzato alle stelle rispetto a qualche tempo fa. Allora, io dico, ma insomma, è una follia che noi ci siamo consegnati a questa logica qui. E lo dico in maniera chiara, parto le dinamiche della deriva bellicista che è in atto nel mondo, sono contento che l'Italia perlomeno non mandi soldati, non vada a fare esercitazione, ma noi si sta comprando gas, petrolio a giro per il mondo, pagando di più, ci siamo preclusi l'acquisto del petrolio da altre parti, tanto per essere chiari. Quando dovevamo portare avanti una linea diplomatica, mi sto riferendo al conflitto russo-ucraino, no? Linea diplomatica che tra parentesi non è che sta proponendo e portando avanti il bolscevico rossi-rossano, la sta facendo la Santa Chiesa, il Papa con il suo inviato. Però noi si è deciso di comprare gas, petrolio da altre parti e da altre parti ce lo fanno pagare di più, lo paghiamo molto di più. Siamo legati a questa logica, guarda, le sto succedendo a Hormuz, non riusciamo a spendere neanche una parola di tipo rispetto a quello che sta succedendo, il risultato è questo qui, che siamo qui a buttare un monte di miliardi per fermare l'aumento del costo del carburante e lo fermiamo poco, perché lo fermeremo per poco, l'hanno allungato un po' più bene, però non è un passo da lì il ragionamento, cioè veramente come io ho un forno nella barca e la levo con un secchio, aggiusto al forno, voglio dire. Mi sembra proprio veramente siamo in una logica pazzesca e non possono essere risposte il nucleare, ci facciamo pigliare il giro perché poi c'è chi pensa anche a queste cose, perché il nucleare ammesso e non concesso, io non sono favorevole, che fosse lì la soluzione se ne parlerebbe tra 20-30 anni, quindi cosa stiamo ragionando?
2: Quindi servono altre insomma soluzioni più concrete e politiche insomma di te.
3: E certo più politiche, noi bisognava lanciare una grande offensiva diplomatica verso la Russia per cercare di far finire il maledetto conflitto che sta costando in primis vite umane, è uno schifo, uno scandalo, va bene, per ripristinare un sistema che c'era prima e che funzionava molto meglio. Chi ha causato tutta questa confusione, tutto questo casino, scusa il francesismo, però l'ha fatto perché in questo momento ci sta guadagnando. Perché da questa situazione chi ci vende il gas, chi ci vende il petrolio in questo momento, ci sta facendo pagare molto di più, ci sta vendendo lui. Cioè, non è che ci vuole tanta fantasia, non è che uno pensa male, dice anche uno più famoso di me, fa peccato, ma molte volte ci indovina. Non è che...
2: Vedremo quali saranno le prossime mosse anche su questo fronte del governo. Per ora grazie. Rossano Rossi, segretario regionale CGIL Toscana. Buon lavoro.
3: Grazie.
2: 9:30 minuti, qualche istante e poi ancora torniamo su un tema che abbiamo già però toccato con il segretario della CGIL Toscana, quello del coinvolgimento anche militare del nostro paese nei conflitti più importanti dell'area, Ucraina e Medio Oriente, e le notizie che sono arrivate ieri da Pisa.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in diretta con Newsbox Estate. Dicevamo, veniamo a un tema, quello del coinvolgimento del nostro paese nei conflitti vicini e meno vicini, ma comunque sempre molto vicini dal punto di vista delle conseguenze politiche ed economiche. Stiamo parlando del conflitto in Medio Oriente. Da Pisa una notizia, una denuncia da parte di gli attivisti di diritti in comune all'aeroporto militare di Pisa, anzi nella parte a confine tra quello civile e quello militare, è stato documentato uno scarico, un movimento di materiale di natura bellica. Da capire provenienza e destinazione e uso. Ne parliamo con Fausto Pascali, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e tutte, grazie a Nova Radio per lo spazio. Beh,
2: che cosa è stato, diciamo, scoperto? Insomma, di che cosa avete avuto notizia? Che succede? Che è successo nei giorni scorsi, un paio di giorni fa, all'aeroporto di Pisa? Questi armamenti, senza, diciamo, entrare troppo nel tecnico, ma spieghiamo che cosa potrebbero essere.
3: No, ma allora partiamo dal dato, cioè dalla segnalazione che noi abbiamo ricevuto. Cioè una fotografia del piazzale che sostanzialmente l'aeroporto militare di Pisa condivide con l'aeroporto civile, no? Dove in questi ultimi giorni sui giornali si festeggiava, no? Per i milioni di passeggeri passati quest'estate, la fotografia di un mezzo di artiglieria pesante, noi lo identifichiamo come un mezzo da contraerea a corto raggio, dell'esercito di difesa dell'esercito del Kuwait, che è stato movimentato nell'aeroporto di Pisa. Noi non sappiamo, diciamo la verità, se era in partenza o era in arrivo. Quello che ci è stato segnalato è che comunque, oltre a quello fotografato, c'erano altri mezzi, altri materiali bellici sul nostro territorio del governo del Kuwait. E ovviamente la domanda ai nostri interlocutori politici, le istituzioni, prima di tutto il sindaco di Pisa, ma anche il ministro Crosetto, è in quale operazione bellica siamo coinvolti. Quello che siamo riusciti noi a dedurre tramite le piattaforme di tracciamento radar dei movimenti aerei è che sostanzialmente questo aereo è partito da Kuwait City il lunedì sera, è arrivato a Pisa lunedì verso le 20:30, ha fatto queste movimentazioni e martedì 25 la sera è tornato indietro a Kuwait City. L'altro dato che sappiamo è che Kuwait e difesa aerea oggi sono al centro dello scontro internazionale tra Trump, che minaccia l'Iran di sanzioni economiche, e l'Iran che risponde minacciando il sud dell'Europa, le basi militari americane del sud Europa, di contrattaccare. Minacce assolutamente credibili, proprio perché a luglio il Kuwait è stato oggetto di raid, di droni, di attacchi, in cui possiamo supporre che questi mezzi che abbiamo visto sono stati coinvolti. E ora è da capire noi l'aeroporto di Pisa oggi che cosa c'entra in
2: questo. Che ipotesi si possono fare?
3: Allora, diciamo, l'ipotesi, diciamo, meno invasiva è che stiano facendo delle manutenzioni, no? Per cui quello è un prodotto che viene dal colosso industriale Rheinmetall, che ha i suoi stabilimenti anche in Italia, e quindi potrebbe essere stato portato per una manutenzione, un aggiornamento, un prepararsi però probabilmente a nuovi sviluppi bellici. Oppure non lo sappiamo, non sono mezzi nostri, però li stiamo inviando, li stiamo trasportando. L'altro dato che abbiamo visto sempre dal radar è che questo aereo nella settimana precedente è volato fino negli Stati Uniti, cioè da Kuwait, passando nuovamente per un aeroporto italiano, quello di Verona, dove sono presenti altre basi americane nelle vicinanze, è andato a Dover in Pennsylvania, dove c'è uno dei più grossi centri logistici di approvvigionamenti militari dell'esercito statunitense, e poi è ritornato a Kuwait City il 23 per poi venire a Pisa. E quindi c'è una manovra di rifornimento

0: morte, esplosivi, siano, come dire, siano movimentati in sicurezza per la popolazione. Al Ministero della Difesa Crosetto chiediamo qual è in questo momento la posizione dell'Italia nei confronti del Kuwait e dello scenario bellico. Noi abbiamo, queste sempre notizie di luglio, diciamo, ma storicamente abbiamo delle forze italiane presenti in Kuwait, abbiamo interessi economici fortissimi, visto che la gran parte della flotta aerea del Kuwait è prodotta e venduta da Leonardo, che ha prolungato recentemente le commesse. Quindi viene un po' da chiedersi, no, in questi scambi tra virgolette economici, bellici, di favori, poi l'Italia si metta al servizio della logistica della guerra globale, cosa di cui noi non vogliamo essere complici. Insieme a noi alla conferenza stampa di denuncia erano presenze altre forze antimilitariste locali, tra cui il Movimento No Base, con cui da anni denunciamo come Pisa, l'aeroporto militare, Camp Derby, il canale dei Navicelli, il rifacimento delle strade e la futura base dei carabinieri rendono ormai il nostro territorio un territorio di sacrificio e di logistica al servizio delle.
1: È un possibile target a questo punto, visto le minacce iraniane, anche se è vero che ci sono diverse migliaia di chilometri di distanza che ci separano.
0: Allora, quello che dicono gli analisti è che siamo fuori portata, però questo, diciamo, non ci rassicura, perché insomma poi i mezzi, la scelta poi di attaccare l'Italia, c'è anche, no, il sud dell'Italia che è a rischio. Ma poi al di là della, qui il punto è l'Italia oggi è in guerra. Contro chi? Per quali obiettivi? Guerra di difesa, di attacco? Cioè lo scenario internazionale è in crisi totale, la nostra industria va verso la conversione bellica, ma noi invece vorremmo smantellare Camp Derby, vorremmo che l'aeroporto per esempio di Pisa, che ora è militare ad uso civile, diventasse civile ad uso civile e senza
1: la componente militare,
0: continui, che ci sono anche della 46esima brigata, e che si operasse per la pace e non per alimentare questo continuo flusso di morte.
1: Grazie Fausto Pascali, Diritti in Comune Pisa, ovviamente grazie per le informazioni, insomma continueremo a monitorare e anche a rilanciare le vostre segnalazioni. Buon lavoro.
0: Grazie.
1: 9:41 minuti, ci fermiamo qua con il nostro Newsbox. Nel primo pomeriggio vi ricordo l'appuntamento alle 14 con l'informazione locale Nova Radio News. Newsbox torna invece domani 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pizzuti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
2: Newsbox estate.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Anainfo, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini.
6: Sulla Fipilì in direzione mare, per un incidente tra la diramazione per Pisa e Cascina, si sono formati 2 chilometri di coda tra Pontedera Ovest e Ponsacco e la diramazione per Pisa. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze.
7: Per Fumo, tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est, sono possibili disagi in entrambe le direzioni.
8: Per la viabilità cittadina a Firenze, fino alle 16 del 30 agosto interrotta la circolazione in via Canova, corsia di immissione in viale Etruria adiacente alla rotatoria di piazza Ciampi fronte viale Talenti, e in viale Etruria limitatamente alla corsia adiacente al sottopasso in direzione uscita città da piazza Ciampi a fine sottopasso. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza, ieri si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, prima avvolta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community.
4: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
5: Solo disagio. Stai ascoltando Nova Radio.
6: Anzi, hai

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, code per lavori tra Lavoria e Vicarello. Sempre in direzione mare, possibili disagi per un incidente tra la diramazione per Pisa e Cascina. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Amazing.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, prima avvolta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Varico Baccheraia. Spostandoci in A15, rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Altopascio in entrata in direzione Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione, previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Ascolta ascoltato. Fantasia in fa dieses minore. Di Johannes Quarzum Quarascio. Esequito dalla Berliner Philharmonica. Conduce l'orchestra.
1: Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Varico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Altopascio in entrata in direzione Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. A Firenze in viale Dupré altezza civico 31 fino al 28 agosto chiusura del marciapiede e restringimento di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Valdarno e Incisa Reggello. 3 km di coda per incidente al chilometro 310 e 100 tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Code a tratti tra Firenze Nord e Bivio con la variante di Valico Baccheraia. E 1 km di coda tra Barberino di Mugello e Aglio. Per i cantieri notturni in A11, stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Alto Pascio in entrata in direzione Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. A Firenze in Viale Dupré, altezza civico 31. Fino al 28 agosto chiusura del marciapiede e restringimento di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cerniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione, previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nuova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: 14:05 minuti, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati con Nova Radio News, versione estiva. In apertura il meeting antirazzista di Cecina, organizzato da Arci Toscana, che torna con la sua 32esima edizione dal 2 al 5 settembre prossimo. No Hate, il titolo dell'edizione 2026, mentre il dibattito politico viene attraversato da pulsioni sempre più forti, ispirate al sovranismo, al nazionalismo, e l'Unione Europea si rinchiude sempre di più con un nuovo patto per l'asilo costrittivo. Nella consueta location del Parco dei Pini della Cecinella, Cecina, decine di ospiti provenienti da tutta Europa ed Italia si confronteranno su diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni, tra formazioni, talk, laboratori, cene popolari e anche musica live dei concerti serali. Un meeting che parlerà alla testa e non alla pancia delle persone, ha sottolineato il presidente di Arci Toscana, Simone Ferretti.
2: Un meeting che cerca di parlare alla testa delle persone e non alla pancia. Sarà un meeting che cercherà, nei giorni in cui vivremo Cecina per la 32esima volta, di rilanciare ancora la necessità della costruzione di percorsi di solidarietà e di diritti di fronte a una situazione che evidentemente, partendo dall'Europa, ci parla di tutt'altro. Penso a tutta la discussione sul patto UE, penso a tutta la dimensione nella quale anche rispetto alle ultime vicende dei dublinanti esce fuori con chiarezza come l'Europa non è un'Europa di diritti, ma è sempre di più una fortezza Europa che cerca di esternalizzare le frontiere e di non cogliere appieno quello che è una dimensione del diritto nella sua interezza, penso il diritto d'asilo, e di come da questo punto di vista i diritti umani non vengono assolutamente accolti nell'agenda politica dell'Europa. Cercheremo di rimettere questo, ma insieme a questo parleremo anche di odio, di razzismo, di come nel nostro paese abbiamo la necessità di ricostruire un nuovo lessico, di come le politiche che vengono sviluppate sono delle politiche che sono sempre di più incentrate in logiche sovraniste, ma allo stesso tempo parleremo anche di accoglienza. Faremo formazione la mattina, cercheremo di discutere, grazie agli autorevoli ospiti che avremo, di come dare e qualificare sempre di più il tema dell'accoglienza nella nostra regione, anche con uno spazio ovviamente molto più ampio che è quello, diciamo così, di un percorso nazionale su questo. Cercheremo di costruire momenti di riflessione su tanti temi internazionali, a partire dal Libano, dall'Albania, dal popolo Sahrawi. Cercheremo da questo punto di vista di continuare il nostro percorso sul tema della Palestina, e poi ci sarà anche il momento della festa e così concerti serali. Per noi il meeting è questo, è costruire comunità, lo facciamo da 32 anni e crediamo che quest'anno più che mai ci sia necessità di un meeting internazionale antirazzista.
1: Al meeting internazionale antirazzista anche quest'anno il sostegno della regione toscana, alla presentazione presente anche il governatore toscano Giani, che ha segnato la distanza della regione toscana rispetto alle posizioni in tema di immigrazione e di gestione dei flussi rispetto al governo di centrodestra della premier Meloni, a partire dalle vicende relative alla crisi di Ceuta e la chiusura del governo, che ha poi portato alle critiche da parte di numerosi governi europei, e alla questione dei CPR sia in Italia che all'estero, contro cui Giani si ribadisce la contrarietà della regione.
2: È un meeting che è sempre stato un po' un crogiolo di idee, di impostazioni, di valori, di cultura. Ha saputo anche calarsi sempre sui temi del momento. Vedete la polemica che accompagna la Toscana, che dice no al CPR, sì all'integrazione. Echeggiano e sicuramente saranno ben approfonditi, sviluppati e forniranno occasioni di confronto attraverso il meeting.
3: Lo scenario di quest'estate ci ha delineato da Ceuta una situazione per cui la chiusura dei confini rischia di trasformarsi in una sorta di boomerang.
2: La posizione che il governo italiano prese sul no all'applicazione di Schengen quando ci trovammo la prima ondata di migranti su Ceuta fu una posizione miope, ha poi isolato il governo italiano nel contesto europeo e oggi noi rischiamo l'ondata di ritorno. Poi è stato davvero qualcosa che tutti comprendono diventare risibile, citare come esempio quello che è stata l'esperienza del CPR in Albania. 800 milioni buttati via al vento per un'iniziativa che non ha nessun significato, nessun valore. Il tema è proprio invece quello delle relazioni che si devono creare anche fra gli stati, anche quello che sono i paesi in via di sviluppo o comunque i paesi più fragili, perché attraverso gli diciamo i rapporti bilaterali fra stati che puoi anche pensare che il migrante che si comporta in modo sbagliato, borderline, può anche reintegrarlo. Se non ci sono questi trattati ti rimangono nei CPR per mesi e mesi e accompagnano l'idea di creare del CPR una sorta di attrazione di comportamenti rischiosi, borderline anche da un punto di vista dell'ordine pubblico, perché la persona costretta a star lì per mesi anche per anni è evidente che richiama andarlo a trovare. Non c'è nei CPR nemmeno la polizia penitenziaria, c'è personale assolutamente non qualificato per la funzione di luoghi di detenzione impropria come oggi sono i CPR e quindi dove vanno creano degrado.
1: Così il governatore Giani, i valori espressi dal meeting sono anche i valori della storia della Toscana, ha detto l'assessore Nardini, che parteciperà ad un incontro sulle radici del razzismo, la continuità del male, dal fascismo alla remigrazione, insieme a Pippo Civati. Sentiamo l'assessora Nardini.
4: Condividiamo assolutamente i valori che stanno dietro a questa iniziativa, che l'animano, l'idea di voler costruire una Toscana, una società che sia davvero accogliente, solidale, plurale. È quello che vogliamo costruire quindi nella nostra regione, che abbiamo già iniziato a costruire in questi anni attraverso il nostro modello toscano di accoglienza diffusa, attraverso il nostro no convinto che abbiamo ribadito anche in questi giorni all'idea di un CPR sul nostro territorio. Non condividiamo neanche l'approccio del nuovo patto europeo, poi appunto ratificato anche dal nostro paese, su migrazione e asilo, perché crediamo che rischi di andare un po' a minare anche quel sistema ormai rodato di prima accoglienza che nei porti di Marina di Carrara come di Livorno in questi anni, in questi mesi abbiamo messo in campo. Ecco, noi crediamo che oggi parlare di antirazzismo sia fondamentale.
3: Lei tra l'altro parteciperà a un incontro sul razzismo di ieri, che però diventa anche il razzismo di oggi. Ci sono, lei ha detto, alcune radici valoriali della Toscana, ma ci sono anche altre radici che rivediamo anche nel discorso politico.
4: Assolutamente sì, ci sono dei disvalori, li chiamerei così, che oggi riaffiorano anche nel linguaggio, nell'idea, negli slogan, nelle parole d'ordine. Oggi torniamo a parlare di emigrazione, oggi torniamo a parlare di deportazioni. Ecco, io credo che questo sia gravissimo e a maggior ragione non si deve restare né indifferenti né in silenzio, ma si deve orgogliosamente, convintamente ribadire che la nostra è un'idea diversa di Toscana e anche un'idea diversa di società e di mondo, e questa idea diversa noi siamo davvero felici di condividerla da sempre con Arci.
1: E lo ricordiamo, l'appuntamento con il meeting dal 2 al 5 settembre prossimo, tra gli ospiti Arturo Scotto, deputato già partecipante alla Global Summit Fottiglia, insieme a Margherita Cioppi, capomissione di TOM, tutti gli occhi sul Mediterraneo, progetto sostenuto da Arci. Si parlerà di Beirut con il giornalista Lorenzo Trombetta e Alessandro De Pascale e tra gli altri ospiti anche Walter Massa, presidente nazionale di Arci, Luciana Castellina, presidente onoraria di Arci nazionale. Tra gli ospiti musicali invece delle serate i Criccareghe, Amalfitano, Trescai Tigre, Fresh Mula, Bassolino, per tutto il programma potete consultare il sito di Arci Toscana. Cambiamo argomento e torniamo su una vicenda che abbiamo trattato più volte in questi ultimi giorni, la vicenda di MPS. Ieri l'incontro tra il governatore toscano Eugenio Giani, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio, la presidente della provincia di Siena Agnese Carletti e il ministro Giorgetti. Dall'incontro è arrivato un impegno da parte dello Stato a mantenere le quote del governo 4,8% all'interno di MPS e impegnarsi per l'integrità, per mantenere l'integrità del gruppo bancario. Dunque esulta il governatore toscano Eugenio Giani, che stamattina nuovamente è tornato su questa vicenda. Sentiamo, ha detto, è stato riconosciuto che MPS è una questione di interesse nazionale.
5: È un meeting che è sempre stato un po' un crocevia.
1: Ecco la dichiarazione di Giani su MPS quest'oggi.
5: L'incontro con il ministro Giorgetti a me mi ha fatto eco che sempre più ci si rende conto che la integrità del Monte dei Paschi di Siena, la sua capacità di poter essere soggetto con quell'identità che si porta dietro dal 1472, non è più un valore solo per i cittadini di Siena e della Toscana, ma sempre più ci si rende conto che è interesse nazionale. E quindi l'interesse nazionale a non smembrarlo, e il fatto che queste cose le abbia ieri condivise il ministro delle Finanze Giorgetti, indubbiamente mi dà la percezione che noi dobbiamo insistere su questa strada. Poi su quello che è il risico finanziario, noi non dobbiamo fare tifosi dell'uno o dell'altro, certo gradiamo molto di più coloro che della integrità del Monte dei Paschi ne fanno il loro metodo d'azione, ma quello che è importante è far sentire che ormai l'attività bancaria non può essere ridotta agli algoritmi. L'attività bancaria è una cosa diversa, è un'attività che è a servizio dei cittadini, delle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, e quando quindi trovi un soggetto come il Monte dei Paschi lo devi, come interesse generale nella nazione italiana, salvaguardare.
1: Così il governatore Giani. Della vicenda MPS ha parlato stamani ai nostri microfoni anche il segretario della CGIL Toscana Rossano Rossi, che non condividendo o almeno mantenendosi più cauto sulla valutazione dell'esito dell'incontro, sottolinea quali sono i punti importanti per il sindacato che devono essere tutelati nella vicenda MPS, ovvero il mantenimento della presenza capillare della rete delle filiali, la questione occupazionale, ovvero i posti di lavoro, e la questione del credito, ovvero la concessione di prestiti a aziende e risparmiatori del territorio. Su questo valuteremo i due piani, qualunque di essi vengano poi alla fine scelti dal mercato, e siamo pronti anche a mobilitarci, ha detto Rossano Rossi ai microfoni di Nova Radio. Sentiamo.
6: Nell'ambito delle sue succedenze, noi mettiamo al primo punto tre questioni. La prima è una questione occupazionale. Cioè, Monte Paschi in Toscana sono migliaia di lavoratori, e noi non possiamo in questo momento, a fase difficile come questa, permetterci da perdere ulteriori posti di lavoro. Se poi andiamo a guardare il punto di questa occupazione, è su Siena, una provincia che ultimamente ha pagato dei prezzi molto gravi sul versante occupazionale. Quindi la questione occupazionale. La seconda questione è la questione, diciamo, legata anche all'indotto e allo sviluppo del territorio. Una filiale in un paese è un punto di aggregazione, è una risorsa, ci lavorano le persone, non soltanto dipendenti diretti, ci saranno gli elettricisti che vanno a mettere a posto le pulizie, la gente ci va, è un luogo che salvaguarda gli insediamenti, le famigerate aree interne che vanno sempre verso più lo spopolamento. Sì, e poi c'è la questione del credito. Monte Paschi comunque è un'azienda che, proprio perché è radicata, proprio perché c'è una sua la radice di fondo del territorio, sul versante del credito ha sempre tutelato sempre stato sensibile alle piccole aziende, ai piccoli risparmiatori e quant'altro. Da questo punto di vista qui, più andiamo verso aggregazioni nazionali, più si crea questa distanza. Per noi questo è un fattore, direi, non importante, decisivo.
1: Il maggior interesse è per voi della controproposta di Lovaglio, perché...
6: No, allora io su questo l'ho detto all'inizio. Dobbiamo capire quale poi, alla fine, determina la salvaguardia di questi tre aspetti. Perché io, su questo, io fossi in lista... Parto da questo ragionamento qui, però siccome faccio una lista CGL, sono un stato generale, il ruolo delle banche dovrebbe essere anche più condizionato dal pubblico.
1: Che ruolo dovrebbe avere il governo?
6: E lo Stato dovrebbe, secondo me, uno Stato che è sensibile agli interessi della popolazione dovrebbe salvaguardare proprio questi tre aspetti. Se ti interessa l'occupazione, se ti interessa la salvaguardia dell'area interna, se ti interessa un sistema creditizio sensibile alle esigenze delle piccole e medie imprese al territorio, dovresti favorire soluzioni che vanno in quella direzione. Ripeto, io non lo so se sarà l'opzione Lovaglio, mi sembra più appetibile per certi versi. Io, ripeto, sono contento che lo Stato mantenga il 5%, sono contento, penso ci dovrebbe essere anche un'impresa più importante, perché queste operazioni possono avere degli sviluppi con ricadute più o meno gravi. Ecco, per noi siamo nella partita, siamo pronti anche alla mobilitazione, l'ho detto, lo ribadisco, perché sarà lì che ci misureremo.
1: Così il segretario regionale della CGL Rossano Rossi. Veniamo anche altre notizie. Gli aggiornamenti sul maltempo, sopralluogo questa mattina a Bagnone in Lunigiana per il fare il punto della situazione dopo il maltempo di alcuni giorni fa. Erano presenti il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana Bernardica e i rappresentanti dei comuni della Lunigiana. Il comune Bagnone ha reso noto che sono stati verificati direttamente sul territorio i principali danni e le criticità. Tecnici e ingegneri sono al lavoro per una ricognizione puntuale necessaria per quantificare i danni e avviare il percorso verso il riconoscimento dell'emergenza regionale. Emergenza regionale a cui sembra orientato anche il governatore Gianni, che ha detto stamattina: escludo lo stato di calamità nazionale, ma probabilmente sarà chiesto lo stato di calamità regionale a macchia di leopardo, proprio per quei comuni in cui si sono verificati i maggiori danni. Voltiamo ancora a pagina e parliamo del coinvolgimento dell'Italia nei venti di guerra che agitano l'Europa con l'ultima denuncia da parte della coalizione che comprende diritti a sinistra in comune, Movimento No Base, il partito dei CARC e dei CUB a Pisa, la denuncia di una movimentazione di sistemi d'arma nel piazzale dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, che sarebbero stati trasportati su un aereo militare del Kuwait, da cui sarebbe stato scaricato un pezzo di artiglieria pesante da contraerea. Le foto che supportano la denuncia mostrano un materiale compatibile con i sistemi contraerei per la difesa aerea a corto raggio. Potrebbe trattarsi di una componente della difesa antidrone contro gli droni iraniani utilizzata dai paesi del Golfo. Dai dati di tracciamento emerge che l'aereo che lo trasportava proviene dal Kuwait, ha fatto però sosta anche qualche giorno fa nella base statunitense di Dover in Delaware prima di arrivare a Pisa. Una delle ipotesi, ha spiegato a Nova Radio Fausto Pascali di Diritti in Comune, che il trasferimento riguarda operazioni di manutenzione, aggiornamento e attività industriali, ma se il materiale fosse stato caricato sull'aereo a Pisa, occorrerebbe sapere da che installazione provenga e quale sia il coinvolgimento, ad esempio, della base di Camp Derby. Non abbiamo capito se il velivolo era in zona civile o quella militare, ma rimane il punto politico. Chiediamo al Ministero della Difesa come Pisa sia coinvolta in questa escalation bellica. Non vogliamo far sì che Pisa faccia parte come base logistica alla guerra globale. Sentiamo Fausto Pascali stamattina ai nostri microfoni.
7: L'ipotesi di meno invasiva
6: è che stiano facendo delle manutenzioni, no? Per cui quello è un prodotto che viene dal colosso industriale Rheinmetall, che ha i suoi stabilimenti anche in Italia, e quindi potrebbe essere stato portato per una manutenzione, un aggiornamento, un prepararsi però probabilmente a nuovi sviluppi bellici. Altro dato che abbiamo visto sempre dal radar è che questo aereo nella settimana precedente è volato fino negli Stati Uniti, è andato a Dover in Pennsylvania, dove c'è uno dei più grossi centri logistici di approvvigionamenti militari dell'esercito statunitense, e poi è ritornato a Kuwait City il 23 per poi venire a Pisa. C'è una manovra di rifornimento di mezzi in cui l'Italia è coinvolta? Questi sono interrogativi.
1: Ma cosa chiedete al governo e anche forse alle istituzioni locali?
6: Allora, diciamo, al Ministero della Difesa Crosetto chiediamo qual è in questo momento la posizione dell'Italia nei confronti del Kuwait e dello scenario bellico. Noi abbiamo delle forze italiane presenti in Kuwait, abbiamo interessi economici fortissimi, visto che gran parte della flotta aerea del Kuwait è prodotta e venduta da Leonardo, che ha prolungato recentemente le commesse. Da anni denunciamo come Pisa, l'aeroporto militare, Camberbi, il canale dei Navicelli, il rifacimento delle strade e la futura base dei carabinieri rendono ormai il nostro territorio un territorio di sacrificio e di logistica al servizio del.
1: È un possibile target a questo punto, visto le minacce iraniane.
6: Quello che dicono gli analisti è che siamo fuori portata, però diciamo non ci rassicura perché è a rischio, ma poi al di là della. Qui il punto è l'Italia oggi è in guerra contro chi? Per quali obiettivi? Guerra di difesa, di attacco? Lo scenario internazionale è in crisi totale, la nostra industria va verso la conversione bellica, ma noi invece vorremmo smantellare Camberbi, vorremmo che l'aeroporto per esempio di Pisa, che ora è militare ad uso civile, diventasse civile ad uso civile, che si operasse per la pace e non per alimentare questo continuo flusso di morte.
1: E siamo in chiusura del nostro Nuova Radio News Estate, vi diamo appuntamento con l'informazione domani alle 9:05 minuti con il News Box Estate. Un saluto a Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia sulle frequenze di Nuova Radio.
0: Nuova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 9 km di coda per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 310 e 100 tra Valdarno e Firenze Sud, e rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Altopascio in entrata in direzione Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. A Firenze in viale Dupré altezza civico 31 fino al 28 agosto chiusura del marciapiede e restringimento di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Toscana, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, 2 morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Questa sera è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando così l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso da Bruxelles. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano 8 morti, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui anche turisti stranieri. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza, lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto, la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato le autorità locali, altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente ora risolto si registrano ancora 9 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti anche in A15 ma a causa di lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali intercity e dell'alta velocità. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 260 e 100 si registrano 3 chilometri di coda tra Firenzuola e Barberino di Mugello in direzione Roma. A causa del traffico intenso invece in direzione Bologna, code a tratti tra Arezzo e Incisareggello e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud e tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico. Ancora in direzione Bologna, per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Val di Chiana e Monte San Savino. Città di Firenze, a partire da domani 27 agosto fino al 29 agosto, per lavori di Publiacqua in via Nazionale, circolazione interrotta tra via Chiara e via Guelfa. Il dettaglio sui percorsi alternativi sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

Peter.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente avvenuto al chilometro 260 e 100 in galleria si registrano 4 km di coda sulla 1 direttissima tra Badia e Aglio, 2 km di coda sulla 1 tra Aglio e Barberino di Mugello. A causa del traffico intenso invece in direzione Bologna, code a tratti tra Arezzo e Incisareggello e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud. E tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico. Città di Firenze, a partire da domani 27 agosto fino al 29 agosto, per lavori di Publiacqua in via Nazionale, circolazione interrotta tra via Chiara e via Guelfa. Il dettaglio sui percorsi alternativi sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente ora risolto si registrano ancora 5 km di coda tra Badia e Aglio in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Treni fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime convenzionale Firenze-Roma, riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni regionali, intercity e dell'alta velocità. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, a partire da domani 27 agosto fino al 29 agosto, per lavori di Publiacqua in via Nazionale, circolazione interrotta tra via Chiara e via Guelfa. Il dettaglio sui percorsi alternativi sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Io ballo ancora una richiesta. Ho una richiesta da ballare.

non dicevi che snelliva? I libri non servono solo per l'arredo. Nel caso ti risvegliassi da questo torpore, sappi che io sarò lì ad aspettare, anche sotto la tempesta.

Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

televisione e di pensieri tristi e le canzoni degli anni 70 e quella voglia di andare via ed il desiderio di restare ed il nobile orizzonte del mare Ionio che se va via verso l'Africa.

sentirsi soli a volte, gioca brutti scherzi, un giorno credi vada tutto bene e l'indomani vorresti ucciderti. Eravamo

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri cinque dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno, Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio. Today might be the hit.